scusa o permesso, che se ne infischia di ogni compromesso e che bada soltanto a sé. Ma un giorno nei tuoi capelli crespi insieme mi darà il tormento, l'assedio dolcissimo e spietato del

speranza ti domandi che futuro abiterai, se il posto nel mondo che vorresti sono giusto gli occhi suoi, e brucia un'estate audace legata ad un granello che non dà pace.